0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Segui da me e arriva anche il cioccolato italiano.